le voce degli spazi, bassi, medi e alti, per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti.